0: Pas une carte.
1: Calma il nome dietro la poule, ieri lo canseremo lunedì. Di calma il nome.

Le montage del rendit conto della manifestazione Le Marantou de Brussos è stato realizzato per i colleghi tecnici di Radio Languedoc a Narbuno e a pe tutte quelle informazioni presentate con l'istituzione del dernier numero della SASU della Scatrivenz, la conica in lingua nostra del Cerco Città del Paese di Carcassonne, a me l'Alan al micro e lo Fleps a tecnico che vi desiderano a tutti e a tutti un plabunestio e rendez-vous alla d'intrada.